0: David Vendetta.
1: David Vendetta.
2: Immaginarmi per un conte, se non è la vita.